giorno alle giorno sempre di torno e c'era sta venir cucagno per barbiere vita di nobile non si dà raso ripeti le lanci di formi c'è il mio comando tutto qui sta raso ripeti le lanci di formi c'è il mio comando

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne, ragazzi,
1: vedi quei ciulli?
0: Quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, quale parrucca.

Bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.